0: Mila Kadjedjegero per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale in Senegal. In questa dinamica, nel 2021, l'associazione aveva siglato un accordo di partenariato con lo SNATS, Sindacato Nazionale Ausiliari del Trasporto in Senegal. Questa collaborazione prende in considerazione la necessità di rafforzare la capacità professionale degli operatori stradali, fornendo attrezzature per la sicurezza stradale in Senegal e sensibilizzando gli utenti. L'accordo è costituito da un concetto di solidarietà concreta. Ha inoltre lo scopo di facilitare il rientro volontario degli emigrati per il loro inserimento nel tessuto economico nazionale, con preludio all'apertura di un'agenzia di orientamento e assistenza. Negli ultimi 10 anni, incidenti stradali in Senegal è noto. Da professionisti del settore e con tutta l'esperienza capitalizzata nel tempo, l'associazione ha deciso di mettersi in gioco per la ripresa della piaga che dilaga sulle nostre reti stradali e che ha finalmente colpito tutti noi. Solo nel 2022, da gennaio al 30 settembre, sono stati registrati 14.666 incidenti stradali per un totale di 519 morti e 23.044 feriti, secondo l'ufficio informazioni.
1: Ki deglu xamna problème internet la rek parce que régie bi nenañ ma amul gisuñ ben jafé jafé bo am xeyna peut-être au niveau de nous mo amone problème réseau mais gis na ci centrale bi amul ben problème donc ñu delu ci wat ci ligne bi rek en attendant nel fra tempo président de commission sociale jeuriñ am di sambu momit dab nañu ci émission bi dal ko do ko meni yang ci cabine technique bi de